temporale, oltre il vuoto temporale, oltre il muto generale, che all'aria rimbombare, oltre il vuoto temporale, oltre il vuoto temporale, oltre il muto generale, che all'aria rimbombare.